0: Back to the music. Right here. On Rhythm 93.7.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: Andamos locando con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.